ti meyin ori gbogbo jagun to ti je saju yo ran lowo awon alale yo si fun ese bere lori oba orere to kokojoba lekun jamo titi dori oba sulade adedugbe gbogbo.